consacrare a livello mondiale la fama dei Blondie è Parallel Lines, terzo album edito nel 1978, che porta la band newyorkese a conquistare perfino il primo posto della classifica di vendita di dischi britannica. Grazie a brani come Heart of Glass o One Way or Another, l'album che vede Frankie Infante e Nigel Harrison al posto di Gary Valentine è stato inserito alla 140esima posizione della lista dei 500 migliori album di sempre, secondo la prestigiosa rivista Rolling Stone. Heart of Glass, la canzone più nota della raccolta, in realtà era suonata dal gruppo nei concerti fin dal 1975 con il titolo Once I Had Love. All'inizio si trattava di un brano quasi reggae. È il produttore Mike Chapman a intuire le potenzialità della traccia e a volerla incidere, secondo la moda del periodo, con un arrangiamento decisamente disco. Una trovata che fa guadagnare ai Blondie 3 dischi d'oro e altrettanti di platino. Formazione davvero prolifica. Il gruppo della sensuale Debbie alterna live e nuovi dischi a ritmi vertiginosi. Nel 1979 pubblica il proprio quarto formato lungo, Hit to the Beat. Pochi mesi e nel 1980 i Blondie, con la produzione del super mago della disco Giorgio Moroder, pubblicano Call Me, brano realizzato per la colonna sonora del film American Gigolo. A dire il vero, Moroder all'inizio aveva commissionato il pezzo a Stevie Nicks e solo quando questa declinò l'offerta si rivolse a Debbie Harry. Il risultato, benché la bionda cantante avesse solo poche ore per comporre il pezzo, fu stupefacente. Meno di un pomeriggio e nacque il pezzo più celebre dei Blondie, quello che conquistò il vertice delle charts sia in UK che negli USA.

Nel 1980 i Blondie sono ormai acclamatissimi in tutto il mondo e l'uscita del loro nuovo LP Auto American è un successo annunciato. Ad amplificare ancora di più la fama della bellezza della cantante Debbie Harry e la popolarità della band è il videoclip di Rapture, il secondo singolo estratto dal disco dopo The Tie Is High. Le immagini di Rapture sono le prime mai trasmesse dal canale televisivo MTV. La canzone è infarcita di citazioni di personaggi musicali del mondo dell'hip hop, tra cui Fab Five Freddy e Grandmaster Flash. E a rap e graffiti sono dedicate anche le sequenze girate all'East Village di Manhattan.

La popolarità, che diventa soffocante per la creatività, fa sì che i Blondie, nel 1981, decidano di sciogliersi. Debbie Harry e Jim Destri proseguono con carriere soliste, ma i successi del passato sono ben lontani. A far tornare insieme la formazione nel 1990 sono i Tom Tom Club e i Ramones, che vogliono i Blondie assieme a loro per un tour attraverso l'America. È un ritorno trionfale, scandito da una serie fortunatissima di best of. Per avere un nuovo disco, invece, bisognerà attendere il 1999, con l'uscita dell'album No Exit e del singolo Maria. In Gran Bretagna, Maria raggiunge il numero 1, dando alla band il primato di aver avuto singoli in vetta alla top 10 sia negli anni 70 che 80 e 90. Debbie Harry, inoltre, entra nel Guinness dei primati come cantante di età più adulta ad essere al numero 1 in classifica. Visto il successo ottenuto, Debbie Harry e i suoi affrontano assieme anche il terzo millennio, realizzando album come The Curse of Blondie del 2003, Panic of Girls del 2011, Ghost of Download del 2014 e Pollinator del 2017.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Solo le più belle.

0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: America. Gli America sono un gruppo musicale anglo-americano formato da Jerry Beckley, nato il 12 settembre 1952 a Fort Worth, Texas. Dewey Bunnell, nato il 19 gennaio 1951 a Harrogate, Yorkshire, Inghilterra. E Dan Peek, nato il 1 novembre 1950 a Panama City, Florida. Figli di padri americani che fanno parte del personale militare di stanza nella base USAF di West Ruislip nel Regno Unito e madri britanniche, i tre futuri America si incontrano a Londra a metà degli anni 60, dove studiano alla London Central High School di Bushey e militano in due diverse band studentesche. Uniti dall'amicizia, oltre che dalla comune passione per la musica della West Coast americana, i tre decidono di formare un complesso rock dal nome America. Un omaggio alla loro madre patria, una patria poco conosciuta a causa dei frequenti spostamenti delle loro famiglie nei cinque continenti. Come tutti i gruppi emergenti, anche gli America cominciano a esibirsi in piccoli locali e pub dell'area londinese. Diversi per originalità e talento da tutti gli altri coetanei, in poco tempo riescono a mettersi in luce e suonare, sebbene per una volta sola, anche alla prestigiosa Roundhouse, tempio rock dove hanno esordito i Pink Floyd. Il primo album, l'auto-intitolato America, arriva nel 1982. Registrato ai Trident Studios e ai Morgan Studios di Londra, viene prodotto da Yam Sammy Samuel, personaggio noto nell'ambiente delle sette note per i successi scritti per Cliff Richard.

Il primo omonimo album degli America viene pubblicato soltanto in Europa e ottiene solo un tiepido successo, anche perché nella tracklist manca il pezzo più noto del trio, A Horse With No Name. Il produttore Sammy Samuel, convinto delle potenzialità della band, instaura con la casa discografica Warner Bros. Una trattativa affinché A Horse With No Name venga stampata almeno su EP. Ci riesce! E per Jerry, Dewey e Dan è il successo globale. A questo punto, l'etichetta decide di ristampare anche l'album America con l'inserimento della hit, e questa volta il 33 giri arriva ai vertici delle classifiche mondiali. Grazie al brano A Horse With No Name, il pubblico può apprezzare anche le altre tracce del disco, ovvero pezzi come I Need You, Sandman e Riverside.

Per incidere il loro secondo album, gli America decidono di far ritorno negli Stati Uniti. Non a caso il disco è intitolato Homecoming. L'LP, edito nel 1972, non riesce a bissare il successo del precedente, anche se il singolo Ventura Highway diventa un pezzo molto noto sia in America che in Europa. Per Hat Trick, quarto album del 1973, viene chiamato un produttore famosissimo, George Martin. La collaborazione con il cosiddetto quinto Beatles prosegue anche per i successivi album Holiday, Hearts, Hideaway, Harbor e Silent Letter. Sotto l'egida di George Martin, gli America pubblicano dischi raffinati e molto apprezzati dal pubblico e dalla critica. L'exploit di A Horse With No Name non si ripete, ma canzoni come Sister Golden Hair e Daisy Jane, entrambe tratte dall'album Hearts del 1975, ottengono degli ottimi risultati di vendite. Proprio nel 1975, a supporto del nuovo disco, gli America pubblicano anche la raccolta History, America's Greatest Hits, dove ripropongono brani come Ventura Highway.

Dopo la pubblicazione di Harbor nel 1977, Dan Peek lascia gli America. Jerry Beckley e Dewey Bunnell decidono di proseguire come duo e incidono Silent Letter, l'ultimo disco prodotto da George Martin. Tornati in auge grazie ad album come Alibi del 1980 e A View from the Ground del 1982, la band raggiunge l'ottava posizione nella classifica pop statunitense nel 1982 proprio con un brano estratto da A View from the Ground, You Can Do Magic. Nello stesso anno, Jerry e Dewey compongono anche la colonna sonora del film a cartoni animati The Last Unicorn. Alla metà degli anni Ottanta, dopo aver lasciato la casa discografica Capitol Records, gli America proseguono con un costante lavoro dal vivo e sporadiche incisioni, tra cui Hourglass del 1994 e Human Nature del 1998 e molte raccolte e dischi live, tra i quali anche il doppio CD antologico Here and Now del 2007. Oltre a continuare il lavoro con gli America, nel 1999 Jerry Beckley pubblica un album da solista, Van Gogh. Anche Dan Peek, dopo aver abbandonato gli America ed essersi convertito al cristianesimo, pubblica alcuni album di successo su pezzi di musica religiosa contemporanea fino alla sua scomparsa, avvenuta in Missouri il 24 luglio 2011. Nonostante il passare del tempo, comunque gli America restano un gruppo amatissimo dal pubblico e ancora oggi si pubblicano raccolte di grandi successi, come Tin Man o

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Michael Bublé.
3: Michael Stephen Bublé, nato a Vancouver il 9 settembre del 1975, è la voce più amata dagli appassionati di swing del terzo millennio. Nato in una famiglia di origine italiana, Michael è il primogenito di mamma Amber e papà Lewis e cresce con le sorelle Brandy e Crystal. Il suo talento musicale si rivela fin da bambino, grazie soprattutto al nonno Demetrio. Un emigrante originario di Treviso che sa contagiare il nipotino con la sua passione per le sette note e artisti come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e Domenico Modugno. La prima volta che mio nonno mi ha fatto ascoltare Mills Brothers è successo qualcosa di magico, confessa il musicista italo-canadese. È stato come un fulmine a ciel sereno. In quel momento ho capito che da grande volevo fare il cantante e che quella musica era la sola che volevo cantare. All'età di 17 anni vince il Canadian Youth Talent Search, ma viene squalificato perché troppo giovane. La vicenda non lo scoraggia, anzi, trovata una band, comincia a girare il Canada proponendo cover di grandi artisti. Il nonno idraulico ha così tanta fiducia nelle doti del suo nipotino che offre ai musicisti locali riparazioni gratis in cambio della possibilità di far salire il ragazzo sul palco con loro. Sempre grazie al nonno, giovanissimo, nel 1996 debutta discograficamente per un'etichetta indipendente con il CD First Dance.

Tra concerti e partecipazioni a concorsi arriva anche il 2001, anno in cui esce il secondo CD indipendente di Michael Bublé, Babalù, un album che assieme al successivo Dream del 2002 finisce anche sullo stereo dell'ex primo ministro canadese Brian Mulroney, grande amante del pop e dello swing. Grazie a Mulroney, che ingaggia Michael Bublé per cantare al matrimonio della figlia, il giovane conosce David Foster, già produttore di Mariah Carey e Celine Dion. Il discografico ascolta la sua versione di Mack the Knife e resta incantato. Foster mette immediatamente sotto contratto il cantante con la sua etichetta, la 143 Records Reprise, e produce il singolo Fever, rilettura del celeberrimo brano di Elvis Presley, e il CD Michael Bublé, raccolta di cover che vende oltre 3 milioni di copie nel mondo, grazie a struggenti versioni di Come Fly With Me di Frank Sinatra, Put Your Hand On My Shoulder di Polanka, For Once In My Life di Stevie Wonder, Kissing A Fool di George Michael e Crazy Little Thing Called Love dei Queen.

Grazie all'album Michael Bublé del 2003, il cantante di Vancouver diventa una star idolatrata a ogni latitudine, da potenti e comuni mortali. Sempre nel 2003, e ancora con la produzione di David Foster, il musicista italo-canadese incide un'altra raccolta di successi senza tempo, intitolata Totally Bublé, una serie di rivisitazioni di Evergreen che viene utilizzata come colonna sonora del film Totally Blonde, nel quale Bublé debutta anche come attore. La fama del suo talento ormai ha superato di gran lunga i confini nazionali. Alla fine del 2003, Bublé è famoso in tutto il mondo e l'anno dopo corona anche il sogno di realizzare un tour italiano. Durante l'estate del 2004, subito dopo l'uscita del CD Come Fly With Me, parte per una tournée mondiale e suona in 20 città del bel paese, riscuotendo enormi consensi. In occasione del concerto in programma a Pescara, Bublé, insieme all'inseparabile nonno, si reca in visita a Carrufo, in provincia di L'Aquila, che è il paese dell'Appennino abruzzese dove è nata sua nonna Yolanda. A confermare il fatto che è nata una nuova stella, il 17 settembre del 2004 esce il singolo Spider-Man. Il brano, che fa parte della colonna sonora del film L'Uomo Ragno 2, ha un successo strepitoso in ogni angolo del pianeta.

Per chiudere in bellezza il 2004, Michael Bublé incide anche la raccolta di canzoni natalizie Let It Snow, l'ennesima delizia per le orecchie e il consueto successo di vendite. Nonostante il lungo tour attraverso il mondo, Michael trova il tempo per realizzare un altro CD capolavoro, It's Time, che esce nel 2005. Tra le canzoni i singoli Home, Feeling Good e Save the Last Dance for Me. Il 2005 è anche l'anno di uscita del CD Caught in the Act, che contiene il duetto con Laura Pausini. Altri due anni di concerti nei cinque continenti e nel 2007 il cantante italo-canadese pubblica Call Me Irresponsible, che contiene brani come Everything, Me and Mrs. Jones e Lost. Ascoltare Bublé ormai è trendy. La fortuna dell'interprete di Spider-Man, Home e Come Fly With Me però non è certo frutto di una moda passeggera. La sua voce incredibilmente struggente arriva dritta al cuore. Novello Tony Bennett, nonostante il successo, Bublé conserva la semplicità e l'umiltà del ragazzo della porta accanto e quando si trova davanti a un microfono pare proprio lui il primo a emozionarsi, a restare stupito di essere così cool. E questo trasforma puntualmente le sue esibizioni e i suoi dischi in pura magia.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Polanka. Polanka nasce ad Ottawa, in Canada, il 30 luglio 1941, in una famiglia di origine libanese. Messo sotto contratto dalla ABC nel 1956, incide il suo primo singolo, Blau Wild West Fontein, I Confess. Appena adolescente, un anno dopo, diventa famoso in tutto il mondo con Diana, storia di un amore impossibile tra un adolescente e una donna matura. Il 45 giri, che viene presentato per la prima volta in TV l'8 luglio 1957, nel mese di settembre conquista la vetta della Billboard americana e il giovane Paul viene invitato ai programmi più importanti dell'epoca, come l'Ed Sullivan Show, dove divide il celebre salotto con star del calibro di Jimmy Rogers e Sam Cooke. Grazie al suo fortunatissimo exploit nello stesso anno, Polanka divide il palco con mostri sacri come Jerry Lee Lewis e affronta anche la sua prima tournée mondiale. Tour che lo porta anche in Europa, tra l'entusiasmo di migliaia di fan che lo accolgono in locali storici come il francese Trocadero.

Dopo lo stratosferico successo di Diana, Polanka si conferma tra i cantautori più amati al mondo, grazie a hit come Crazy Love e You Are My Destiny, entrambe del 1958. Il 1959 vede il cantautore canadese naturalizzato americano di nuovo in vetta alle classifiche con It's Time to Cry, Lonely Boy, I Miss You So, My Heart Sings e Put Your Hand on My Shoulder. Tutti brani che si avvalgono degli arrangiamenti per orchestra di un vero mago delle sette note, Don Costa. Nel 1959 appare anche per la prima volta sul grande schermo nel film Girl Town, dove recita assieme a Mami Val Doren e Mel Torme. Nel 1960 Polanka sforna altri fortunatissimi 45 giri, quali Jambalaya Side by Side, My Hometown, Melodie d'Amour, Train of Love, Secret Love, Puppy Love, Adam and Eve, My Hometown, Something Happened, The Story of My Love, Don't Say You Are Sorry e il brano natalizio It's Christmas Everywhere. Nel 1962 Polanka passa alla casa discografica RCA, con la quale pubblica brani come Love Me Warm and Tender, Life is Just a Bowl of Cherries, You Are Just Young, Falling in Love with Love e Remember Diana. In Italia, oltre ad avere successo con le versioni italiane dei suoi brani più conosciuti, entra più volte in classifica anche con brani inediti di autori italiani. Uno dei pezzi più celebri in Italia è Ogni Volta, canzone presentata al Festival di Sanremo nel 1964, in coppia con Roby Ferrante.

Paul Anka torna al Festival di Sanremo anche nel 1968, dove canta La farfalla impazzita, una canzone composta da Lucio Battisti. Brano eseguito in coppia con Johnny Dorelli, che però non riesce a entrare nella rosa delle canzoni finaliste. Dopo qualche anno, Anka interrompe la produzione di brani in italiano, ma la sua carriera all'estero prosegue senza sosta, anche come produttore e autore. Da autore al suo attivo c'è una delle canzoni più note ed amate in America, My Way. Il suo adattamento in lingua inglese della canzone Comme d'habitude, già nota in Francia nell'interpretazione di Claude François nei 60, viene ripresa da Frank Sinatra, che ne fa un classico. Più tardi la sua My Way verrà cantata anche da grandi personaggi come Mireille Mathieu, Nina Simone, Sid Vicious, Nina Hagen e Michael Bublé.

Impegnato in tour senza fine, anche negli anni 80 e 90, Polanca ha all'attivo centinaia di concerti e uscite discografiche di grande successo come Somebody Loves You del 1989. Nel 2003 è invitato a partecipare al programma TV della CBC intitolato Répondez s'il vous plaît, una trasmissione in cui l'ospite deve rispondere in diretta alle telefonate degli ammiratori. A intervenire nel ruolo di ammiratori desiderosi di parlare con il loro idolo sono VIP come il primo ministro canadese Chrétien, Céline Dion e Michael Bublé, cantante che non ha mai nascosto l'influenza che i brani di Polanca hanno avuto sulla sua formazione. Nel 2002 il sindaco di Ottawa, la sua città natale, istituisce il Polanca Day, ricorrenza che cade il 27 aprile e nella stessa occasione riceve il titolo onorifico di ambasciatore del turismo per il Canada. Anche nel terzo millennio, del resto, Polanca dimostra di avere molto da dire. Con l'album Rock Swing del 2005 riesce a conquistare anche il pubblico più esigente, proponendo grandi successi della tradizione rock riarrangiati in chiave swing e fra questi anche una memorabile versione di Jump dei Van Halen.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:02.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Ray Charles. Ray Charles Robinson nasce ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930. Appena neonato, si trasferisce con la famiglia a Greenville, in Florida, e qui, fin da piccolo, partecipa all'attività del coro della chiesa e si avvicina al canto e alla musica. Le sette note diventeranno il suo più grande sostegno quando, a 5 anni, si ammala, forse per un glaucoma, forse per una comune infezione, e nel giro di 2 anni perde la vista. Sua madre, Aretha William, una donna molto forte, lo spinge a combattere e a non arrendersi di fronte al suo handicap, e gli compra una tastiera per aiutarlo a coltivare comunque il suo talento.

Come Nat King Cole, suo maestro riconosciuto, anche Ray Charles sa trasformare la musica gospel di tradizione religiosa in qualcosa di laico, ma di altrettanto spirituale. A dire il vero, grazie al suo enorme talento vocale, The Genius riesce a trasformare qualsiasi canzone, sia essa un blues o un brano pop, in un'esperienza intima e straordinaria. A Seattle, dove si trasferisce in cerca di fortuna nel 1947, tutti si accorgono subito del suo talento e il giovane Ray in 2 anni incide il suo primo 45 giri. I love you, I will never let you go. Sul retro del singolo c'è Confession Blues. Il primo disco del genio a entrare nelle classifiche di vendita nel 1951 è Baby Let Me Hold Your Hand. I Got a Woman, singolo edito nel 1954, è il suo primo grande successo ed è soltanto uno delle decine e decine di hit che regalano fama e stima mondiale al musicista di Albany. Talking About You, This Little Girl of Mine o Hallelujah, I Love Her So sono solo alcuni dei pezzi che fanno conoscere al mondo il suo enorme talento di cantante e pianista. Ray Charles è un talento impossibile da ingabbiare in un solo genere. Non a caso lo si ricorda come fantastico esecutore jazz, oltre che come vera star del pop e del soul. Le sue canzoni, in maniera particolare Georgia on My Mind del 1960 e I Can't Stop Loving You del 1962, sono la storia della musica del Novecento.

Intorno alla metà degli anni 60, Ray Charles finisce in cronaca per alcuni problemi con la giustizia causati dal consumo di droga pesante iniziato ai tempi di Seattle e interrotto definitivamente proprio negli anni 70. Emarginato nell'ambiente dello showbiz a causa dei suoi trascorsi, Ray Charles decide

0: di fondare una propria etichetta discografica, la Crossover, etichetta per la quale dal 1973 al 1976 pubblica canzoni come Come Live With Me, Louise, Living For The City e American The Beautiful. Dopo una breve parentesi alla RCA e pochi anni all'Atlantic Records, nel 1982 The Genius approda alla Columbia, dove entra nel suo periodo country. In questo periodo escono album quali Wish You Were Here Tonight del 1983, Friendship del 1985, From the Page of My Mind del 1986 e Just Between Us del 1988. Durante gli anni 80, Ray Charles appare raramente in pubblico. Quelle rare volte che si concede alla massa, però, si tratta di eventi straordinari, come la partecipazione al film culto The Blues Brothers, diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd. Una pellicola che ha tra i suoi tanti meriti anche quello di aver rilanciato l'immensa figura di The Genius, ancora oscurato dai media per i suoi vecchi problemi con la droga. Con i fratelli Blues, il genio realizza la straordinaria Shake Your Tail Feeder.
1: Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby?

Anche negli anni 90 i fan di Ray Charles devono accontentarsi di raccolte e ridigitalizzazioni di album già pubblicati. The Genius diserta sia le sale da concerto che quelle da incisione. A mantenere vivo il mito sono collaborazioni speciali come quella con Didi Bridgewater nel duetto Till the Next Somewhere del 1990, che viene pubblicato nell'album Victim of Love, e la collaborazione con i Take Six nel brano My Friend, che esce nel 1994 nell'album del gruppo intitolato Join the Band del 1994. Nel 2004 esce un film, Ray, che senza falsi pudori affronta anche i suoi problemi legati alla dipendenza da eroina. Per questa pellicola, l'attore Jamie Foxx vince il premio Oscar come miglior attore protagonista. Nello stesso anno esce Genius Loves Company, una raccolta di duetti con una dozzina di stars del calibro di Norah Jones, James Taylor, Natalie Cole, Elton John e Van Morrison.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Uverphonic.
3: Dal gruppo musicale della chiesa di San Nicai in Belgio alle hit parade mondiali. La storia del polistrumentista Alex Callier, del chitarrista Raymond Gere e dell'ingegnere del suono Frank Duchesne, ovvero dei fondatori del gruppo degli Uverphonic, si può riassumere in questa sola frase. Pur essendo di generazioni diverse, i tre musicisti hanno in comune la passione per il trip hop e per le contaminazioni tra suoni. E in nome di questa passione, iniziano a lavorare alla stesura di brani che si fanno via via sempre più intriganti e raffinati. Una volta raggiunta l'intesa perfetta, i tre si rendono conto che, per valorizzare al meglio la loro musica, occorre una voce femminile. La prima a prestare il proprio talento è la cugina di Duchesne, Esther Liber, sostituita poco dopo da Lies Sadoniu. L'arrivo di Lies coincide anche con la firma del primo contratto discografico e nel 1997 per la Columbia esce A New Stereophonic Sound Spectacular, un disco in cui il successo è dovuto in gran parte al singolo Tuiki, che scala le classifiche prima di essere utilizzato per la colonna sonora del film di Bertolucci Io ballo da sola. L'allungarsi delle tournée nel vecchio e nuovo continente spingono Lies a lasciare il gruppo. Una decisione che di lì a poco verrà presa anche da Duchesne. Alla voce arriva Jay Carner, 18enne piena di verve e talento, destinata a restare nella band per il decennio successivo. Il suo esordio con gli Uverphonic è fortunatissimo. Prima l'Europa acclama l'album Blue Wonder Power Milk del 1998, poi l'America si mette a cantare Mad About You, primo estratto dal CD The Magnificent Three del 2000.

forti della celebrità ottenuta con Mad About You, gli Uverphonic decidono di lavorare a un concept album. È così che nel 2002 nasce Uverphonic Present Jackie Kane, che racconta brano dopo brano le vicende di Jackie Kane, una star che, travolta dal successo, vive momenti di follia e conflitti interiori, i quali vedranno il tragico epilogo con la morte causata dalla sorella gemella che avvelenerà entrambe. Ambizioso il progetto e ambiziose le collaborazioni, specie quella con l'orchestra di Londra per le sezioni di archi, fiati e ottoni. Gli archi saranno protagonisti anche nel successivo Sit Down and Listen to Uverphonic, un live particolare perché è registrato senza la presenza di pubblico. A incrinare il rapporto con la Columbia Records è lo scarso riscontro ottenuto da No More Sweet Music, doppio del 2005, che include un CD di inediti e un CD di brani già noti remixati. Un solo anno e il contratto si chiude definitivamente con Singles 96-06, raccolta che celebra i 10 anni di vita della band belga. The President of the LSD Golf Club del 2007, pur essendo un lavoro notevole, non viene commercializzato dalla nuova casa discografica, la Indie Plus, al di là della sola Europa. Per un ritorno alle scene mondiali del gruppo bisogna attendere il 2011 e l'uscita per la Sony Music di The Night Before, album che vede alla voce la nuova cantante Noemi Wolf e che si apre con il brano Anger Never Dies.

L'attenzione per suoni raffinati e ricercati è una delle componenti fondamentali dell'essenza degli Uverphonic. E con il ritorno a una grande etichetta discografica, la band belga torna anche a lavorare in grande stile. Nel 2012, in With Orchestra, il gruppo rifà con l'accompagnamento orchestrale alcuni suoi brani, canzoni a cui si aggiungono l'inedita Happiness e la cover di Unfinished Sympathy dei Massive Attack. Davvero originale poi il successivo Reflection del 2013, che non solo segna un ritorno al suono analogico, ma viene registrato a casa di alcuni fortunati fan, vincitori del concorso Uver Domestic, che appunto mette in palio la possibilità di ospitare nella propria abitazione una session del disco. In Reflection, gli Uverphonic, che dall'inizio della loro carriera non hanno mai nascosto il proprio infinito amore per l'Italia, inseriscono anche il brano Amalfi, un omaggio al tratto della costa campana che però genera anche qualche polemica perché, a dispetto del titolo, il video viene girato interamente a Ischia.

Subito dopo l'uscita di Reflection, Alex Callier e Raymond Ger, i due fondatori degli Uberphonic, si mettono a lavorare a un progetto speciale per festeggiare il ventennale della band. Il gruppo punta dritto verso un album di inediti da pubblicare nel 2016, anno dell'anniversario. Per rendere unico il progetto, ognuna delle tracce presenti nel disco sarà cantata da un interprete diverso. Il 18 marzo 2016 il singolo Bada Boom anticipa In Wonderland. Nel disco gli ospiti sono davvero molti e tra questi ci sono Jenny Price, aka Bird, cantante e violoncellista londinese, che interpreta la title track, e I Like the Way I Dance. Il cantautore Felix Howard, che canta God's Gift e Moving, mentre Little Tan accompagna la parigina Emily Satt in Bada Boom e Cocaine Kids. È la belga di origine haitiana Christa Jerome a cantare Deep Forest e Thin Line, mentre l'olandese Ger Bomhoff presta la sua voce a Hiding in a Song e Praise Be. Nel corso dell'anno, la band dà alle stampe anche una raccolta, The Best of Uberphonic, che contiene 32 dei pezzi più noti della formazione.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Supertramp.
1: Ci sono gruppi che nascono in maniera davvero bizzarra. Tra le migliaia di band che si sono formate negli anni 70, una delle nascite più stravaganti appartiene sicuramente ai Supertramp. A differenza degli altri gruppi dell'epoca, la formazione inglese non ha iniziato a suonare per passione, per ribellione o perché i suoi componenti avevano voglia di fare strage di cuori. I Supertramp nascono grazie a un mecenate olandese che decide, di punto in bianco, di costruire una band e portarla al successo. La strana storia dei Supertramp inizia nel 1969, quando Stanley August Misags, un miliardario soprannominato Sam, impressionato dal talento del cantante pianista Rick Davies, decide di finanziargli un gruppo tutto suo. Pochi giorni e sul Melody Maker, la rivista di musica più popolare in Gran Bretagna, esce un annuncio in cui si cercano musicisti. Le selezioni le passano in tre: il bassista, cantante e compositore Roger Hodgson, il batterista Bob Miller e il chitarrista Richard Palmer. Proprio su suggerimento di Palmer, il gruppo prende il nome da un romanzo d'inizio secolo di W.H. Davis, The Autobiography of a Supertramp. Il primo auto-intitolato disco del quartetto arriva nel 1970.

Il gruppo suscita curiosità, ma di successo neanche l'ombra. Anche se i Supertramp vengono invitati al Festival dell'Isola di Wight, uno dei più celebri raduni hippie rock dell'epoca, Palmer e Miller decidono di lasciare i Super Vagabondi. A sostituirli sono Kevin Curry alla batteria e Frank Farrell al basso. È con loro che la band guidata da Davis nel 1971 pubblica l'album In the Lively Stampede, nel quale compare la struggente love song Forever. La copertina di In the Lively Stampede, che ritrae il busto nudo e tatuato di una ragazza, fa scandalo e grazie ai ben pensanti il nome dei Supertramp conquista l'onore delle cronache. Neppure con la spinta delle polemiche, però, il disco ottiene il successo sperato e il magnate Sam abbandona il progetto Supertramp. A scongiurare la fine della band sarà l'ex produttore di David Bowie, Ken Scott, che sostituisce alcuni componenti. Entrano il bassista Dougie Thompson, il batterista Bob Bamberg e il sassofonista John Halliwell. E suggerisce ai Supertramp nuove sonorità a metà strada tra il rock progressivo e il pop. E finalmente con Crime of the Century nel 1974 arriva

Hippie dal cuore pop, i Supertramp, all'indomani di Crime of the Century, si sentono pronti a conquistare l'America e nel 1975 realizzano Crisis, What Crisis, un album in cui compaiono anche riferimenti al jazz e al blues. Mentre vecchio e nuovo continente stanno per essere travolti dal fenomeno del punk, nel 1977 i Supertramp si trasferiscono in California e insistono imperterriti a produrre album ricchi di virtuosismi come Even in the Quietest Moments, album che si fa notare soprattutto grazie al singolo Give a Little Beat. La perseveranza dei Supertramp viene premiata nel 1979, anno di uscita di Breakfast in America. Con la loro colazione in America, Davis e soci conquistano le classifiche di tutto il mondo. Dal 33 giri vengono estratti 4 singoli che sono il risultato perfetto dell'unione tra qualità e orecchiabilità: The Logical Song, Breakfast in America, Goodbye Stranger e Take a Long Way Home. L'album resta in classifica per quasi un anno intero. I super vagabondi di una volta sono ormai delle star e la loro consacrazione definitiva passa attraverso la realizzazione dell'album Live in Paris, disco dal vivo realizzato durante la fortunata tournée mondiale che il gruppo affronta nel 1980.

Il successo di Breakfast in America e Live in Paris segnerà la storia dei Supertramp in maniera negativa. I due leader della band, Davis e Hodgson, hanno continue divergenze e l'ultimo album realizzato insieme nel 1982 sarà un disco dal profetico titolo di Famous Last Words. Nonostante il successo di It's Raining Again e My Kind of Lady, al termine del Famous Last Words Tour, Roger Hodgson lascia la band per tentare la carriera solista e i Supertramp, guidati da un testardo Rick Davis, proseguono per conto loro. Nella prima metà dei 90, le collezioni dei Supertramp vendono milioni di dischi e i fan sperano in un ritorno del gruppo. Una speranza alimentata nel 1992 anche dall'esibizione della coppia Davis Hodgson in occasione dell'anniversario della fondazione dell'etichetta A&M. Nel 1997 Rick Davis ricostituisce il gruppo con Mark Hart, Halliwell e Siebenberg e pubblica il CD Some Things Never Change e vende oltre 1 milione di copie. L'anno successivo viene pubblicato il doppio live It Was the Best of Times. Fra le uscite più recenti dei Supertramp c'è la raccolta di successi Retrospectable The Supertramp Anthology, un'antologia compilata da Davis di persona che comprende 2 inediti del periodo di Crime of the Century.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eric Clapton. Il suo modo di suonare la chitarra lo ha reso talmente famoso che nel 2012 viene prodotto in suo onore un unico ed esclusivo modello di Ferrari, la SP12EC. E pensare che da ragazzino Eric Clapton, imbracciata la sua prima chitarra, si sentiva impacciato e voleva abbandonare lo studio della sei corde. Nato a Ripley, nel Regno Unito, il 30 marzo 1945, milita fin da giovanissimo in uno dei gruppi più influenti degli anni 60, gli Yardbirds. Band che abbandona nel 1966 per fondare assieme a Ginger Baker e Jack Bruce i Cream, mitico trio di virtuosi del rock e del blues. Archiviata anche questa seconda formazione, in compagnia di Ginger Baker e Steve Winwood nel 1969 dà vita ai Blind Faith. Ma anche in questo caso si tratta di un'esperienza che, pur lasciando un segno indelebile nella storia della musica, si chiude rapidamente. Un disco da solista, After Midnight, del 1970, e via di nuovo a capofitto in una super band, i Derek and the Dominos. È con loro che Clapton pubblica il memorabile album Layla and the Other Assorted Love Songs.

Leila, brano dedicato da Eric Clapton all'inquieta relazione con Patty Boyd, moglie di George Harrison, diventa uno dei cavalli di battaglia di Eric Clapton. L'inizio degli anni 70, però, è un periodo difficile per chi fa musica. La droga scorre a fiumi e fa vittime illustri come Jimi Hendrix. Anche Slow Hand, soprannome che Clapton merita per il suo modo di suonare, cade nell'inferno degli stupefacenti. E solo l'amicizia di colleghi come Pete Townshend degli Who lo aiutano a risollevarsi e tornare in studio. Nel 1974 il chitarrista realizza 461 Ocean Boulevard, disco nel quale inserisce I Shot the Sheriff dell'allora assai poco noto Bob Marley, un successo planetario come la successiva Cocaine, incisa nel 1977.

La bravura di Eric Clapton è tale che milioni di persone lo chiamano anche con il soprannome God, Dio. Il suo obiettivo artistico da sempre è salire su un palco e suonare, e anche la sua produzione discografica raggiunge il top quando si tratta di registrazioni live, quali He See Was Here del 1975 o Just One Night del 1980. A dispetto del suo indiscusso talento, però, negli anni Ottanta, decennio principe del look e dell'apparire, perfino Clapton si trova alla ribalta delle cronache più per questioni di gossip piuttosto che per le sue opere musicali. A tener banco sulle copertine rosa italiane è la storia d'amore con la soubrette Lori del Santo, che finisce in tragedia quando nel 1986 il loro figlioletto Connor, di soli 4 anni, cade dal 53° piano dell'appartamento newyorkese della madre, a causa di una finestra lasciata aperta da una domestica. A salvare Clapton dal baratro è il blues, grazie al quale sfoga il suo dolore come nella commovente Tears in Heaven, ballad composta per il piccolo.

A riportare Eric Clapton in vetta alle classifiche di vendita di dischi di tutto il mondo nel 1992 è il live registrato per MTV. In acustico, brani come Layla o Cocaine conquistano sfumature ancora più dolenti rispetto alle versioni originali e conquistano milioni di giovani. Stupito egli stesso dal consenso ottenuto, Slowhand torna in studio per From the Cradle, in cui rilegge brani della tradizione come Motherless Child e standard blues come Hoochie Coochie Man. Anche nel terzo millennio, il mago della Stratocaster continua a mietere consensi nei cinque continenti, esibendosi dal vivo con colleghi del calibro di Jeff Beck, Robert Cray o Steve Winwood. All'attività dal vivo, Clapton continua ad alternare quella in studio, che nel 2013 lo porta a pubblicare Old Sock, album che contiene le inedite Gotta Get Over e Every Little Thing, oltre al duetto con Paul McCartney, All of Me.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Spice Girls,
5: Jerry, Emma, Mel B, Victoria e Mel C, ovvero le Spice Girls, 5 ragazze capaci di vendere 18 milioni di dischi e diventare famose come i Beatles o quasi. Fin da bambine, Jerry e compagne sognano tutte un futuro da star di Top of the Pops. Nessuna di loro però avrebbe mai pensato di entrare nel mito della musica rispondendo semplicemente a un'inserzione. L'annuncio che Bob Herbert e suo figlio pubblicano nel 1993 sul quotidiano The Stage per creare una girl band. Tra le ragazze che rispondono all'annuncio vengono scelte Jerry Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown e Michelle Stevenson. Più tardi Michelle Stevenson lascerà il gruppo e verrà sostituita da Emma Banton. All'inizio il gruppo si chiama Touch e non comprende Victoria. La futura signora Beckham entrerà nella band solo nel 1994, quando l'ensemble si chiama già Spice Girls. A segnare la carriera delle Spice Girls nel marzo 1995 è l'incontro con il manager Simon Fuller, abilissimo a strappare alla Virgin un contratto miliardario. Fino a luglio 1996 non succede niente di speciale, poi all'improvviso, con la pubblicazione del primo singolo Wanna Be, le ragazze firmano la canzone che per le ragazze degli anni 90 di tutto il mondo rappresenta l'inno delle girl power. Wanna Be conquista la prima posizione in classifica in 31 diverse nazioni e Spice, l'album di debutto, vende oltre 18 milioni di copie. Yeah!

e divertenti soprannomi. Jerry diventa Ginger per la sua capigliatura rosso fuoco. Emma è Baby per il look acqua e sapone. Melanie Brown è Scary perché è la più estroversa. Victoria è Posh perché vestita sempre alla moda. E Melanie è Sporty, la ragazza sportiva e un po' maschiaccio. Le ragazze conquistano milioni di fan grazie alla loro musica accattivante, alla loro energia e alla loro pazzia. Molte le Spice follie rimaste celebri. Una su tutte, la celeberrima toccata al sedere del principe Carlo d'Inghilterra. Nel Regno Unito, nel febbraio 1997, il fenomeno Spice Girls viene consacrato da due Brit Awards. Quello per il miglior video, per Say You'll Be There, e quello per il miglior singolo, per Wanna Be. Sempre nei primi mesi del 1997, le Spice Girls conquistano anche gli Stati Uniti. Wanna Be arriva al numero uno della classifica di Billboard ed è il primo gruppo britannico della storia della musica a raggiungere la vetta delle chart USA con il singolo d'esordio. In America, Wanna Be vende oltre 5 milioni di copie.

Il 9 marzo 1997, all'indomani dell'uscita di Mama, Who Do You Think You Are, le Spice Girls diventano il primo gruppo della storia delle classifiche discografiche britanniche a piazzare in prima posizione i primi 4 singoli. Nell'estate del 1997, tra giugno e agosto, viene girato Spice World The Movie, documentario che racconta una pazza settimana nella vita del quintetto. Posh e i compagni sono all'apice della carriera. Hanno piazzato 9 singoli su 10 al primo posto della classifica britannica e tutto il mondo conosce lo slogan da loro coniato, Girl Power, potere alle ragazze. Per non parlare del fatto che le Spice stabiliscono un record anche per quel che riguarda le esibizioni dal vivo. Durante lo Spice World Tour, per il concerto in programma al Madison Square Garden, il gruppo ha stabilito il record di vendita di biglietti più veloce, con 13.000 biglietti in meno di 12 minuti. Tutto fila a meraviglia, ma come un fulmine a ciel sereno, nel maggio 1998, la rossa Jerry Halliwell lascia il gruppo. Ancora impegnate nelle tappe europee del World Spice Tour, le ragazze si ritrovano in quattro. A Oslo, il management parla di un'assenza temporanea di Ginger dovuta a gastroenterite, ma il 31 maggio 1998, Jerry, attraverso i suoi avvocati, annuncia ufficialmente di aver lasciato la band. Pur rimaste in quattro, le Spice sono intenzionate a continuare la loro attività e vincono anche un Grammy Award come miglior gruppo femminile. I fatti però smentiscono le speranze di Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton e Melanie Chisholm, che nel 2000 pubblicano l'album Forever e quindi sospendono l'attività del gruppo.

Tra il 1999 e il 2000, l'ex Spice Jerry esordisce come solista e il suo esempio è seguito anche da Melanie C e Victoria. È Jerry che ottiene maggiore successo grazie a brani come Mi Cico Latino, Look at Me e It's Raining Men. Perché le Spice tornino insieme bisogna aspettare il 2007, quando le ragazze decidono di fare una reunion. Il 9 novembre 2007 esce Greatest Hits, una raccolta dei maggiori successi che comprende i 12 singoli estratti dei primi tre album della band. La canzone Move Over, inclusa nell'album Spice World, già utilizzata per uno spot pubblicitario della Pepsi, e due inediti, la ballata Headlines e il brano Voodoo. Il singolo Headlines è accompagnato da un video super sexy, in cui le cinque ragazze ancheggiano sinuose indossando reggiseno e poco più. Se il Greatest Hits non vende il numero di copie sperato, al contrario i biglietti per il tour vanno letteralmente a ruba. All'inizio la tournée prevedeva solo 11 concerti, alla fine le date tra Nord America e Regno Unito saranno 40. Folli come al solito, le Spice hanno deciso di spostarsi per il tour a bordo di un Boeing 757 costruito a loro immagine e somiglianza e battezzato Spice Force One. Qui le ragazze viaggeranno con i loro familiari e possono usufruire anche di un asilo e di una sala trucco. Altri due aerei seguono lo Spice Force One con ballerini e lo staff.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eurythmics. La bellezza androgina e la voce incantevole di Annie Lennox e il genio musicale del polistrumentista Dave Stewart. È dall'incontro di questi elementi che negli anni Ottanta nasce uno dei gruppi più amati del panorama synth-pop britannico, gli Eurythmics. Ex fidanzati ed ex componenti del gruppo The Tourist, la Lennox e Stewart debuttano discograficamente nel 1981 con l'album In the Garden. I primi guadagni del duo vengono reinvestiti in uno studio di registrazione, dove la coppia sperimenta nuove sonorità elettroniche. I primi tre singoli incisi in proprio, This is the House, The Walk e Love is a Stranger, ottengono scarso successo. Ma proprio quando i due stanno quasi per gettare la spugna, il secondo CD del gruppo, Sweet Dreams Are Made of This, diventa un successo mondiale.

Diventati celebri anche in America grazie a Sweet Dreams Are Made of This, gli Eurythmics, sempre nel 1983, pubblicano anche l'album Touch, che li conferma star mondiali. L'unica delusione che Annie Lennox e Dave Stewart affrontano in questo periodo viene dal cinema. Ingaggiati dalla Virgin Films per comporre la colonna sonora del film Orwell 1984, i loro brani non piacciono alla regista Michael Redford, che li scarta. I pezzi verranno ugualmente pubblicati nel disco dal titolo 1984, For the Love of Big Brother, da cui fu estratto il singolo Sex Crime. Ancora un anno, e il duo inglese dà alle stampe l'album intitolato Be Yourself Tonight. Rispetto ai lavori precedenti, qui c'è un ricorso minore all'elettronica, sacrificata nel nome di collaborazioni con musicisti fantastici, quali alcuni membri degli Heartbreakers, Elvis Costello e Dean Garcia. Tra i brani, anche la celebre There Must Be an Angel, Play With My Heart, con Stevie Wonder all'armonica e Aretha Franklin ai cori.

dopo il successo dei singoli quali There Must Be an Angel, Play With My Heart o It's Alright, Baby's Coming Back, gli Eurythmics nel 1986 pubblicano Revenge, album che segna un ulteriore allontanamento dall'elettronica e che in America non ottiene i risultati sperati nonostante singoli come Missionary Man. È in questo periodo che Dave Stewart inizia a produrre dischi anche per altri artisti, collaborando con icone del calibro di Bob Dylan e Tom Petty, mentre Annie Lennox decide di dedicarsi anche alla recitazione. Sono i primi segnali di un possibile scioglimento della band, che in ogni caso, prima di mettere davvero una pietra sopra la loro storia artistica, pubblica anche il CD Savage del 1987 e We Two Are One, album del 1989, che contiene hit come Don't Ask Me Why e Angel. Miracle.

L'addio tra Annie Lennox e Dave Stewart, e quindi la fine degli Eurythmics, arriva all'inizio degli anni 90. Il polistrumentista inglese, nel 1990, scala le classifiche con il suo CD Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. La sua bella collega scozzese, due anni dopo, darà il via ad una luminosa carriera solista con il CD Diva. Per 9 anni le due metà del celebre gruppo non hanno occasione di incontrarsi artisticamente. Nel 1999, però, con la complicità galeotta dei Brit Award, i due tornano a suonare sullo stesso palco e decidono di collaborare nuovamente anche in studio. Dalla reunion nasce Peace, CD di brani inediti, anticipato da I Saved the World Today, il disco che conquista i mercati anglofoni, precede una lunga e fortunata tournée che tocca anche l'Italia. A dispetto dei consensi ottenuti dopo questa esperienza, la Lennox e Stewart tornano di nuovo ai loro rispettivi progetti, accantonando di nuovo gli Eurythmics.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Stevie Wonder. Cleveland Hardaway Judkins, in arte Stevie Wonder, nasce a Saginaw il 13 maggio 1950. Cieco fin dal primo giorno di vita, a causa di un'eccessiva quantità di ossigeno nell'incubatrice, cresce assieme ai 5 fratelli sviluppando, grazie a loro e alla sua mamma, la capacità di comunicare e vedere il mondo attraverso le 7 note. Il padre, un pastore protestante, e la madre divorziano quando lui ha solo 5 anni e con la madre e i fratellini si trasferisce a Detroit, dove vive una vita di sacrifici. L'unica consolazione per Stevie è cantare nel coro della chiesa del suo quartiere. La sua attitudine al soul lo porta presto a fondare varie band giovanili, anche grazie a un'organizzazione benefica che gli regala il suo primo strumento musicale, una batteria. Non è il tanto agognato pianoforte, ma Stevie se ne fa una ragione. Visto il suo talento, il cugino gli procura un provino alla Tamla Motown. I dirigenti della casa discografica, davanti a questo ragazzino di 11 anni, restano a bocca aperta. Davanti a loro c'è un genio e, ribattezzandolo Little Stevie Wonder, lo mettono sotto contratto e nel 1963 pubblicano il suo primo 45 giri, Fingertips. Il brano balza al numero uno della classifica dei singoli più venduti in America. È nata una delle più grandi stelle del soul.

Nel 1965, a soli 13 anni, Stevie Wonder è già un cantautore e un compositore di prima grandezza e pubblica una serie di dischi con il celebre produttore e autore Clarence Paul, che scrive per lui hit come Until You Come Back to Me. Negli anni 60, il musicista di Saginaw pubblica album raffinati come Uptight and Down to Earth del 1966, I Was Made to Love Her del 1967, For Once in My Life del 1968 e My Cherie Amour del 1969. Dischi che lo fanno conoscere anche al di là dei confini degli Stati Uniti. In Italia, per esempio, pubblica nel 1968 il singolo Il Sole è di Tutti, Passo le mie notti qui da solo, e nel 1969 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Gabriella Ferri con Se tu ragazzo mio. Sono gli anni 70 però a far entrare Wonder nella leggenda. In questo decennio, con la collaborazione della prima moglie, Syreeta Wright, Stevie si guadagna 14 Grammy Awards grazie a 33 giri storici come Signed, Sealed and Delivered, Where I'm Coming From, Music of My Mind, Talking Book, Inner Vision e soprattutto il mitico doppio LP Songs in the Key of Life, che nel 1976 arriva ai vertici delle hit parade di tutto il mondo. Nel disco, una pietra miliare della musica mondiale, Wonder incide brani epocali come I Wish, As, Love is Need of Love Today, Sir Duke e Isn't She Lovely.

Gli anni 80 per Stevie Wonder iniziano con il successo mondiale dell'album Hotter Than Julie e terminano con l'ingresso trionfale nel 1989 nella Rock and Roll Hall of Fame. Ispirato dalla musica di Bob Marley, nel 1980 il musicista compone Master Blaster Jammin', enorme successo che viene seguito dalle prestigiose collaborazioni con Paul McCartney in Ebony and Ivory, Michael Jackson in Get It e Just Good Friend, Dionne Warwick, Elton John e Gladys Knight in That's What Friends Are For, e con il progetto USA for Africa nella celebre We Are the World. Nel 1984 Stevie Wonder viene ingaggiato per comporre la colonna sonora del film The Woman in Red. Per la pellicola, diretta da Gene Wilder e interpretata dalla bellissima Kelly LeBrook, il musicista crea un vero capolavoro. Per il tema I Just Call to Say I Love You vince un Oscar e un Golden Globe.

Stevie Wonder torna a scrivere per il cinema anche negli anni 90, che iniziano proprio con il successo della colonna sonora del film di Spike Lee, Jungle Fever, del 1991. Nel 1995 esce l'album Conversation Piece, che non riesce a bissare il successo commerciale dei precedenti lavori, ma vince 2 Grammy Award per la canzone For Your Love. Nello stesso anno viene pubblicato anche il live Natural Wonder e 3 anni dopo la raccolta di 4 CD at the Closer of the Century. Nel 2005, dopo ben 10 anni, Stevie Wonder pubblica un nuovo album, A Time to Love. Il disco, anticipato dal singolo So What the Fuss, vede la collaborazione di Prince alla chitarra e Lee Ann Vogue ai cori. Nel luglio 2005 partecipa al concerto evento Live 8 suonando al Museum Art di Philadelphia insieme a Will Smith, Alicia Keys e Black Eyed Peas.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eagles. Atmosfere country rock e testi che colpiscono al cuore. Questo sono gli Eagles, alfieri della West Coast, ai quali si devono brani come Desperado e Hotel California. Gli Eagles, una delle formazioni più rappresentative degli anni 70, sono formati dal chitarrista Bernie Ladon, nato nel 1947 a Minneapolis. Il chitarrista e cantante Glenn Frey, nato nel 1948 a Detroit. Il bassista Randy Meisner, nato nel 1946 nel Nebraska. E il batterista Don Henley, nato nel 1947 nel Texas. A farli incontrare è un'altra star, Linda Ronstadt, che chiama a tutti e quattro per la registrazione del suo album Silk Purse del 1970. Due anni di attesa e il quartetto decide di debuttare in proprio con un album autointitolato che, grazie al brano Take It Easy, scritto da Frey e Jackson Browne, ottiene un buon successo. Il disco, che contiene anche Witchy Woman, fa conoscere la band agli addetti ai lavori e in breve tempo gli Eagles diventano il punto di riferimento della musica della West Coast. Il segreto del successo della band è saper miscelare gradevoli armonie vocali, country e rock. Una miscela che si rivela vincente con la realizzazione del secondo CD Desperado, che esce nell'aprile del 1973.

La dolce ballata, che dà il titolo all'album Desperado, viene eletta immediatamente uno dei cavalli di battaglia degli Eagles. Perché la band diventi quel campione di vendite che conosciamo oggi, bisogna però attendere il 1974, anno che segna l'ingresso nel gruppo del chitarrista Don Felder e l'uscita del terzo album On the Border, raccolta di inediti in cui compare la struggente ballata Best of My Love, il loro primo singolo da prima posizione in classifica. La consacrazione definitiva arriva nel giugno 1975 con la pubblicazione di One of These Nights. Singoli come Take It to the Limit e One of These Nights impongono la band nelle preferenze musicali degli amanti del rock. Nello stesso anno, il chitarrista Bernie Lydon viene sostituito da Joe Walsh. Con Walsh, il suono degli Eagles si orienta verso atmosfere più rock, come testimonia nel dicembre 1976 l'album Hotel California. Accanto alla title track, un capolavoro amato nei cinque continenti, Wasted Time, Victim of Love e Pretty Maids All in a Row. Il successo di vendite proietta la band nell'Olimpo del rock, dando un impulso deciso anche alla raccolta pubblicata pochi mesi prima, Their Greatest Hits, che stabilisce un record assoluto negli Stati Uniti, vendendo 29 milioni di copie.

Giunti all'apice della popolarità, gli Eagles rallentano la propria attività. Il gruppo è in crisi creativa e prima di vedere l'uscita del nuovo album passeranno 3 anni. Solo nel settembre 1979, dopo che anche Randy Meisner abbandona il gruppo per essere sostituito da Timothy B. Schmidt, nato in California nel 1947, gli Eagles pubblicano The Long Run, album destinato a far presa immediatamente sul pubblico, nel quale compaiono Heartache Tonight, The Long Run e I Can Tell You Why. Il consumo di alcol e droga però porta alla degenerazione dei rapporti personali all'interno della band. Dopo un album dal vivo, Eagles Live, e dopo un Greatest Hits, Volume Second, il gruppo nel 1982 si scioglie. Dagli inizi degli anni 80, del resto, tutti i componenti degli Eagles intraprendono la carriera solista. Frey e soprattutto Henley riescono a costruire un discreto successo. Gli altri membri invece si dividono tra album solisti modesti e collaborazioni con altri cantanti o gruppi musicali.

Henley, Frey, Walsh, Felder e Schmidt. Gli Eagles si ritroveranno nel 1994 per una tournée e per pubblicare nel novembre dello stesso anno Hell Freezes Over. Nuove versioni di grandi successi della band e quattro inediti, tra cui Get Over It e Tequila Sunrise. Alle tastiere stavolta c'è Timothy Drury. Le vendite li premiano ancora una volta, tanto che il DVD di Hell Freezes Over diventa in breve il DVD più venduto nella storia della musica. Nel 1998 la band entra anche nella Hall of Fame, ma l'ennesima crisi è in agguato. Nel 2001, a febbraio, viene improvvisamente licenziato Don Felder per dissidi con Henley e Frey. Il gruppo torna ad essere un quartetto e si rimette subito on the road per celebrare il trentennale. Per celebrare la ricorrenza, nel 2000 gli Eagles hanno pubblicato un'antologia davvero esauriente, Selected Works, 1972-99. Nel 2003 esce il nuovo singolo, All in the World, e nel 2004 parte l'ennesimo tour, che culminerà nel 2005 con l'uscita del nuovo DVD live della band, Farewell One, Live from Melbourne. Il 2006 vede gli Eagles impegnati nell'ultima parte del Farewell One Tour. Ciò non impedisce comunque l'uscita di un nuovo album in studio, Long Road Out of Eden, disco doppio pubblicato in Italia il 26 ottobre 2007 e trainato dal singolo How Long.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6 e un minuto.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Suoniamo solo grandi successi.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 7.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì davvero bollente in Lombardia, con le temperature che arrivano a toccare i 38-40 gradi, non si scherza, alte anche le minime notturne, spesso non sotto i 26-27 gradi. Con tanta umidità anche la sera e la notte, da segnalare qualche temporale di calore sulla fascia alpina e prealpina. Venerdì le cose però cambiano un po', arriva qualche temporale in più anche in pianura verso sera e le temperature si abbassano un pochettino, anche se sono di 3 o 4 gradi. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Jennifer Lopez.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: La Camera a voto segreto ha detto no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula, sentiamo Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e la segretaria del PD, Elly Schlein.
7: A voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
8: Non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
6: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti. 3 civili hanno perso la vita nella regione nord-orientale di Kharkiv. Svolta nelle indagini sul caso di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno con l'accusa di femminicidio. Europei di nuoto a Parigi, ieri nelle 5 km di fondo, oro per Taddeucci, bronzi per Pozzobon e Paltrinieri, oggi azzurri a caccia del podio nei tuffi, al collo 4 ori, Chiara Pelacani cerca il quinto nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a €5,79. Lidl vale davvero.

0: Ad agosto tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Situazione che rimane invariata sulle regioni di nord-ovest. La settimana si chiuderà all'insegna sempre della presenza solida dell'anticiclone africano che ha portato questa ennesima ondata di caldo intenso con temperature che sono oscillate anche vicine ai 40 gradi. Quindi poche novità, solo qualche temporale di calore, ma che di fatto non addolcirà le temperature. Bisognerà attendere la fine di domenica e l'inizio della nuova settimana. Allora infiltrazioni di aria più fresca potrebbero portare un abbassamento delle temperature. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Jennifer Lopez. Dance.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Gamma Radio, suoniamo solo grandi successi.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via, via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
6: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 9.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Gamma Radio. Giornale Radio.
2: Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia. 206 i voti contro l'uso delle chat, 133 quelli a favore. Allerta droni in Germania. Martedì sera all'aeroporto di Lipsia, che è anche hub militare utilizzato dalla NATO e dall'Ucraina, ritrovato un drone vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro si è scontrato con un velivolo in fase d'atterraggio. Il comparto del marmo Apua-Versiliese fermo per 8 ore per uno sciopero unitario. La protesta, proclamata dopo la morte del 44enne Aldo Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro in un'azienda di Carrara. Nessuna tregua dal gran caldo per il nostro paese, almeno fino a Ferragosto. Oggi il record di Città Bollino Rosso per le temperature sono 27 su 27 monitorate. La FIFA conferma Gianni Infantino. Al termine della riunione del Consiglio a Rabat in Marocco, la Federcalcio Mondiale ha ufficializzato il ritiro della proposta d'apertura ai privati, ma ha ribadito il pieno sostegno al presidente. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Ad agosto tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie. Kia. Movement that
4: inspires. Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì davvero bollente in Lombardia, con le temperature che arrivano a toccare i 38-40 gradi, non si scherza, alte anche le minime notturne, spesso non sotto i 26-27 gradi. Con tanta umidità anche la sera e la notte, da segnalare qualche temporale di calore sulla fascia alpina e prealpina. Venerdì le cose però cambiano un po', arriva qualche temporale in più anche in pianura verso sera e le temperature si abbassano un pochettino, anche se sono di 3 o 4 gradi. Ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Gamma Radio.

Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
8: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO, Rutte, annuncia che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Il cadavere di un 89enne è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote 25enne trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. Nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pellacani, già vincitrice di 4 ori, l'azzurra cerca oggi il quinto nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Situazione che rimane invariata sulle regioni di nord-ovest. La settimana si chiuderà l'insegna sempre della presenza solida dell'anticiclone africano che ha portato questa ennesima ondata di caldo intenso con temperature che sono oscillate anche vicine ai 40 gradi. Quindi poche novità, solo qualche temporale di calore, ma che di fatto non addolcirà le temperature. Bisognerà attendere la fine di domenica e l'inizio della nuova settimana. Allora infiltrazioni di aria più fresca potrebbero portare un abbassamento delle temperature. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl, vale davvero.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Jennifer Lopez.
2: J-Lo.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Musica senza tempo.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte annuncia che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Il cadavere di un 89enne è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote 25enne trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. Nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Agli europei di nuoto a Parigi, riflettori puntati su Chiara Pellacani. Già vincitrice di 4 ori, l'azzurra cerca oggi il quinto nei tuffi sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gamma Radio.

0: ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Gamma Radio. Giornale Radio.
8: Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte del santo. L'invito del pontefice.
9: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
8: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare. Azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via, via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
8: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Jennifer Lopez.
4: Story. Loca.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
2: Gamma Radio Golden Hits.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRiccelli.com.
2: Sono le 13

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
4: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
5: È un Dio che morto.
4: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
2: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
2: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagio e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Natura, il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14 e un minuto.

0: Gamma Radio. Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
1: Addio a un gigante della musica, è morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia, i funerali si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte del santo, l'invito del pontefice.
2: San Francesco, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
1: All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Strade chiuse al traffico, in azione escavatori per rimuovere fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi in testa al medagliere dopo una settimana di gare. Azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Anticiclone subtropicale caldo intenso, intervallato da qualche temporale tra domenica e lunedì, infatti infiltrazioni di aria più fresca dovrebbero finalmente portare a un lieve addolcimento delle temperature finora davvero molto intense. Fino a Ferragosto però proseguiranno condizioni di caldo intenso, quindi questo sarà un break temporaneo. Avremo una nuova espansione dell'anticiclone africano che ci terrà compagnia ancora per diversi giorni. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio.

0: Ad agosto tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 15 e un minuto.

0: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
1: Addio a Francesco Guccini, scomparso a 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia. Il celebre cantautore e poeta. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica a Bologna, dove verrà proclamato il lutto cittadino. Le borse salgono sulla scia dell'accordo tra Iran e Oman sulla navigabilità dello stretto di Hormuz. Nonostante i progressi, al momento il traffico marittimo resta quasi bloccato. L'accordo assegna il controllo dei mercantili in entrata all'Iran e in uscita all'Oman, con sminamento iniziale da parte di Teheran senza pedaggi. Trump spinge per la riapertura immediata, minacciando duri raid militari in caso di stallo. Papa Leone ad Assisi. Il pontefice ha chiuso il meeting della gioventù francescana per gli 800 anni della morte di San Francesco. Ha invitato i ragazzi all'accoglienza e contro ogni fondamentalismo, per poi celebrare la messa a Santa Maria degli Angeli. Falso allarme bomba a Milano. L'evacuazione di 6 centri commerciali potrebbe essere legata alla ripicca tra ragazzini su una piattaforma di videogiochi online. Il cellulare individuato è in uso a un giovane, mentre l'email è partita da un dominio russo. È tutto da Nicola De Muro.
2: Me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: Il tuo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico vero protagonista del tempo in Lombardia, temperature davvero alte fino a 37-38 gradi, se non qualcosa di più sulla bassa pianura padana. Insomma, ancora temperature ben oltre la norma anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, quello è il momento in cui si fa sentire anche più umidità. Domani però, verso sera, arrivano dei temporali, porteranno aria leggermente più fresca, temperature in calo di 3 o 4 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolta i più grandi successi degli anni

0: chased every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di Jennifer Lopez.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: worry, be happy.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
8: È morto all'età di 86 anni a Pavana, in provincia di Pistoia, il celebre cantautore e poeta Francesco Guccini. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia pubblica a Bologna, città in cui verrà proclamato il lutto cittadino. Droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo, fino a 1300 km dal confine, mentre raid di Mosca a Dnipro hanno causato tre vittime e droni russi hanno colpito e incendiato nel Mar Nero un cargo tedesco con bandiera liberiana. L'ex sciatore azzurro Peter Galdier è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo l'incidente a Canazei del 23 giugno. La blogger tedesca di 30 anni, travolta in bicicletta mentre era in viaggio di nozze, è deceduta il 12 luglio. Si è spento all'età di 90 anni Pippo Marchioro, celebre allenatore ed ex calciatore cresciuto nel Milan. Tra i momenti più alti della sua carriera si ricordano la promozione in Serie A con il Como e la storica qualificazione in Coppa UEFA con il Cesena. È tutto da Nicola De Mur.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Anticiclone subtropicale caldo intenso, intervallato da qualche temporale tra domenica e lunedì, infatti infiltrazioni di aria più fresca dovrebbero finalmente portare a un lieve addolcimento delle temperature finora davvero molto intense. Fino a Ferragosto però proseguiranno condizioni di caldo intenso, quindi questo sarà un break temporaneo. Avremo una nuova espansione dell'anticiclone africano che ci terrà compagnia ancora per diversi giorni. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio.

0: Ad agosto tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 17.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: la radio, quando la sintonizzi, è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.

0: cuore di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo sempre unico vero protagonista del tempo in Lombardia, temperature davvero alte fino a 37-38 gradi, se non qualcosa di più sulla bassa pianura padana. Insomma, ancora temperature ben oltre la norma anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, quello è il momento in cui si fa sentire anche più umidità. Domani però, verso sera, arrivano dei temporali. Porteranno aria leggermente più fresca, temperature in calo di 3 o 4 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18.

0: Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili, ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Agli europei di nuoto, dove l'Italia primeggia nel medagliere, dalle 17.30 la fuoriclasse romana Chiara Pellacani cerca il clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. È tutto da Nicola De Muro.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Jennifer Lopez.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Fantastico, quinto oro nei tuffi agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, con lei nel singolo femminile Elisa Pizzini, e l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 ori. E dalle 18.50 la finale maschile dalla piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Le speranze di un'intesa concreta per la riapertura di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,4%. In altalena le quotazioni del petrolio, in calo quelle del gas. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà una commemorazione pubblica. Covid. Una commissione del Senato americano ha incriminato Anthony Fauci per oltraggio. L'infettivologo era da tempo nel mirino dei repubblicani che lo accusano di abusi nel suo ruolo di responsabile del piano americano contro la pandemia. È tutto da Nicola De Muro.

Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.

0: cuore di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via, via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Jennifer Lopez.
2: J-Lo.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Gamma Radio Golden Hits.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: In apertura agli europei di nuoto, incredibile Chiara Pellacani, la 23enne super tuffatrice romana, ha vinto il suo quinto oro consecutivo in 5 gare, oggi in coppia con Elisa Pizzini nella sincro femminile da 3 metri. Caso del Mastro, ancora scontro tra maggioranza e opposizione dopo che ieri la Camera ha detto no all'accesso da parte della procura delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, prestanome del clan senese. Sentiamo Costa di Forza Italia e Serracchiani del PD.
6: Forza Italia ha contribuito a difendere i principi costituzionali e le libertà dei cittadini, scongiurando norme giustizialiste come quelle che volevano le intercettazioni a tappeto.
7: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
5: L'Italia piange Francesco Guccini, scomparso a 86 anni nella sua pavana. Tributi dal mondo della musica e dalle istituzioni, dal presidente Mattarella alla Camera dei Deputati che lo ha ricordato con un lungo applauso. È tutto da Nicola De Muro.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Ad agosto tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Jennifer Lopez.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione.

0: raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: 23 e 2 minuti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: The Rock. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Live The Rock dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.